Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, ad emus dicere.